0: Jivutova Radio Simba Empologoma Edembe.
1: Abuge gaba dama urire ku Radio Simba.
2: Nenu yesawa yendala
3: kulubogola.